0: forever from. Radio Calvi Citadel, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tutti, salut de Matteo.
2: Grave accidente di moto in Ajaccio.
1: Un accidente di circolazione tra due moto è accaduto in principio di serata, non a Corso Napoleone in Ajaccio. Uno dei due motardi è stato evacuato in urgenza relativa al centro ospitaliero di Misericordia. Il secondo è stato poco ferito, la circolazione è stata assai perturbata durante più di un'ora in un settore e le circostanze dell'accidente non sono ancora conosciute.
2: Accidenti strani in Bastia e a Ocaisevi.
1: Una camionetta si è incastrata e rimane in un mini tunnel Noghes in un centro di città di Bastia. La circolazione è stata assai perturbata in due sensi e forse l'ordine hanno stabilito itinerari alternativi. D'altro a Ocaisevi, tre persone sono state ferite in un accidente stradale tra due vetture e sono state ospitalizzate in Ajaccio in urgenza relativa.
2: Progesso di Bastia Poretta, l'assassino di Rabbi Soculu di Avindetta.
1: A corte assise di Chiesi si prosegue il processo in appello di un doppio assassino di Bastia Poretta. Era direttrice d'inchiesta è stata lungamente interrogata e venuta a contraddire l'arresto di un primo processo che piazzava Christophe Andreani non a scena di un crimine. Per la difesa d'Ange Marie Michelosi e quella di Christophe Guazzelli, il giudicamento senza seguito di assassini di Isoabi rispettivi e il zoccolo di Aso Vendetta.
2: È aperto il 79° Festival di Cinema di Cannes.
1: Il 79° Festival di Cannes si è aperto ieri e si danerà fino al 23 di maggio. 28 film sono in competizione per Palma d'Oro. Il festival ha onorato di Palma d'Oro è Peter Jackson, il realizzatore della mitica trilogia Le Seigneur des Anneaux. A corsa a Palma d'Oro è ufficialmente principiata.
2: Si parlava dell'attualità sportiva con il cambiamento dei buga al Sporting Club di Bastia.
1: In un comunicato, SB ha annunciato la fine di una collaborazione con Reginaldo Re, in accordo con l'allenatore. Lilian Lasland lascia di nuovo il posto dell'allenatore aggiunto, dopo Adume Guidi, che ha confermato la sua pertenza al Rio Gaori, chiedono SB, fra Elio Bortiero e Johnny Placidi, infine il contratto, e o mezzo di Rene Capitano Christophe Vincent, e sciuto di urgente informazione di USB. A 33 anni, chieda la squadra turchina, dopo 8 stagioni di Boia Nazionale 3, e 235 scontri in cui a maglietta turchina.
2: S'approntano i campionati di Corsica di tennis.
1: Il centro territoriale di Luciana accoglie per la seconda volta competizione regionale da 21 a 25 in maggio. Saranno 220 a scombattere per il titolo regionale in 34 categorie aperte da U11 e U12 e sino alla seconda serie in due giorni Lola Tremela e Bastien Prudhomme sono i campioni in titolo. Sul campionato sono 6 campionati su Abro a Maestra di tennis isolano, non sull'appuntamento di prima drinca di Summer Cup e l'ITF Corsica ai mesi di giugno e luglio.
2: Il Red VTT di Uniolu è di ritorno.
1: Il paese di Casamaccio li s'appronta a vivere al ritmo di un Red VTT per una giornata sportiva in cuore di Avoresta di Valdugnello, organizzata da un Racing Club di Uniolu in collaborazione con la Federazione Francese di Ciclismo. Aperta a tutti i livelli, l'evenimento promette performance, convivialità e scoperta. Ecco per ciò che concerne l'attualità isolana, compiamo in cui Dampo Matteo chi di Barriere.
2: E ci sono numerosi nulli stamane, soprattutto in Piemonte, con acquade previste a caso temporalesche. In un mezzogiorno passati nuvolati e schiaride alternano con acquade in montagna. Soffia un vento assai forte a forte colpi da Valagna o Gabigurso, nanta estremo sud e rilievi di gabbi sposti di agosto a oeste. Un vento può sbordare nanta un nord di Abia orientale sobo mezzogiorno. Il mare è mosso a forte nanta agosta oeste, in conto di temperature massimale vanno a 21 ora in faccia da oeste, di genove a 21 in facciata est e all'interiore e tra 15 e 18 turai in i paesi montagna. A noi restiamo in cervionia di temperatura e tra 20 rai, a pressione atmosferica di 1700 millibari e un percentuale umida di 69, in città di Ostia a pressione atmosferica e tra 1010 millibari, un percentuale umida di 79 e a temperatura di 18 rai. In Calvi, una temperatura sempre di 18, una pressione atmosferica di 1400 millibari e 55% umida. Infine, in Ajaccio, strada delle sanguinarie, una temperatura di 18 rai, 70% umida e una pressione atmosferica di 1700 millibari.
1: E per l'attualità isolana, vi preghiamo una buona giornata a tutti e a tutte.
3: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
4: Le Quintet Plus se court ce mercredi 13 mai à Paris-Vincennes à 13h55 avec 16 chevaux au départ, la sélection de Tony le 14, le 12, le 7, le 10, le 8, le 11, le 9 ainsi que le 2. En coup de poker, réunion 3, première course, le numéro 8, Mathilde du Berger. Coup de cœur, réunion 4, cinquième course, le numéro 2, Purple Bay. Puis sachez que le Quintet Plus se courra demain, jeudi 14 mai à Paris-Longchamp, ce sera à 20h15, il y aura 16 chevaux au départ. Pour demain jeudi, la sélection de Tony est le 8, le 1, le 11, le 10, le 6, le 15, le 12 et le 3. En coup de cœur, réunion 1, 6e course, le numéro 6, le roi Léon. Coup de poker, réunion 4, 7e course, le numéro 10, Miss Laura.
3: Sur Radio Balagne, voici votre programme télé.
4: Avec Grace.

0: Restez sur Radio Balagne. Restez sur Radio Balagne.
1: Radio Calvi Citadel. Radio Balagne, le journal de la rédaction.
2: Salut à tous et salut à Matteo.
3: Grave accident de moto in Ajaccio.
2: Un accident de la circulation tra due moto e a caudo in principio iserada non ha corso Napoleon in Ajaccio. Uno dei due motardi è stato evacuato in urgenza relativa al centro ospitaliero di Misericordia. Il secondo è stato poco ferito, la circolazione è stata assai perturbata durante più di un'ora in un settore e circostanze di l'accidente non sono ancora conosciute.
3: Accidenti strali in Bastia e a Ocaisevi.
2: Una camionetta si è incastrata e rimane in un mini tunnel Noghes in un centro di agita di Bastia. La circolazione è stata assai perturbata in due sensi e i forze dell'ordine hanno stabilito itinerari alternativi. D'altro a Rocca di Sevi, tre persone sono state ferite in un accidente stradale tra due e 8 ore e sono state ospitalizzate in Ajaccio in urgenza relativa.
3: Progetto di Bastia Poretta, l'assassino di Rabbi Soccolo di Avindetta.
2: A corte assise di chiesi si prosegue o progetto in appello di un doppio assassino di Bastia Poretta. Eri a direttrice d'inchiesta è stata lungamente interrogata e venuta a contraddire l'arresto di un primo processo che piazzava Cristoforo Andreani non a scena di un crimine. Per la difesa d'Ange Marie Michelosi e quella di Cristoforo Guazzelli, o giudicamento senza seguito di l'assassini di Isoabi rispettivi e un zoccolo di Aso Vendetta.
3: È aperto il 79° Festival di Cinema di Cannes.
2: Il 79° Festival di Cannes si è aperto ieri si danerà sino al 23 di maggio. 28 film sono in competizione per la Palma d'Or. Il festival ha onorato di la Palma d'Or Peter Jackson, il realizzatore della mitica trilogia Le Seigneur des Anneaux. Agora la Palma d'Or è ufficialmente principiata.
3: Si parlava di l'attualità sportiva con il cambiamento dei buga al Sporting Club di Bastia.
2: In un comunicato, SB ha annunciato a fine di aso collaborazione con Reginald de Rey, in accordo con l'allenaor Lilian Lasland, lascia di nuovo posto d'allenaor aggiunto, dopo Dume Guidi che ha confermato aso Bertens, Aldrio Gaori, che da nuovo SB, fra egli il portiere Johnny Placid, infine il contratto, e un mese di Rene Capitano Christophe Vincent, e sciuto di Ogentro Informazione di USB. A 33 anni, che da squadra turchina, dopo 8 stagioni di Boia Nazionale 3, e 235 scontri in cui a maglietta turchina.
3: S'approntano i campionati di Corsica di tennis.
2: Il centro territoriale di Luciana accoglie per la seconda volta competizione regionale da 20 a 25 in maggio. Saranno 220 a scombattere per il titolo regionale in 34 categorie aperte da U11 e U12 e sino alla seconda serie in due giorni Lola Tremela e Bastien Prudhomme sono i campioni in titolo. Su campionato sono abro a maestra di tennis isolano non sull'appuntamento di prima drinka di Summer Cup e l'ITF Corsica ai mesi di giugno e luglio.
3: Il Red VTT di Uniolo e di Ridorno.
2: O paese di Casamaccio li s'appronta a vivere al ritmo di un Red VTT per una giornata sportiva in core di Avoresta di Valdugnello, organizzata da un Racing Club di Uniolo in collaborazione con la Federazione Francese di Ciclismo. Aperta a tutti i livelli, l'evenimento promette performance, convivialità e scoperta. Ecco per ciò che concerne l'attualità isolana, compiamo in cui Dampo Matteo chi di Barriere.
3: E ci sono numerosi nulli stamane, soprattutto in Piemonte, con acquade previste a caso temporalesche. In un mezzogiorno passati nuvolati e schiaride alternano con acquade in montagna. Soffia un vento assai forte a forte colpi da Valagna o Gabigurso, nanta o stremo sud e rilievi di gabi sposti di agosto a oeste. Un vento può sbordare nanta o nord di Abia orientale sopra mezzogiorno. Il mare è mosso a forte nanta agosta oeste, in conto di temperature massimale vanno a Igiotto a 21 ore in faccia da oeste, di Genova a 20 ore in facciata est e all'interiore e tra 15 e 18 orai in i paesi in montagna. Allora, stiamo in cervionia di temperatura e ai 20 orai, a pressione atmosferica di 1007 millibari e un percentuale umida di 69, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1010 millibari, un percentuale umida di 79 e ad temperatura i giotturai. In Calvi, una temperatura sempre i giottu, una pressione atmosferica di 1004 millibari e 55% umida. Infine, in Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura i giotturai 70% umida e una pressione atmosferica di 1007 millibari.
2: E per la tua lida isolana vi preghiamo una buona giornata a tutti e a tutte.
4: Votre centre Leclerc vous propose d'effectuer vos achats en toute sérénité. Le centre Leclerc d'Île-Rousse, c'est aussi son grand parking, une ambiance conviviale, sans oublier son point café. Le centre Leclerc est situé boulevard de Fougatet d'Île-Rousse.
5: Leclerc.
4: Leclerc, c'est aussi son drive d'une surface de 4000 m² et ses 10 pistes de livraison.
5: Leclerc.
4: Leclerc Drive est situé lieu dit Prat sur la commune de Corbar. Pour commander, rendez-vous sur le site internet de Leclerc Île-Rousse.
5: Leclerc.
6: Sur Radio Balagne, voici les pronostics hippiques du jour de Tony Gonzalez, présenté par Franck.
7: Le Quintet Plus se court ce mercredi 13 mai à Paris-Vincennes à 13h55 avec 16 chevaux au départ, la sélection de Tony le 14, le 12, le 7, le 10, le 8, le 11, le 9 ainsi que le 2. En coup de poker, réunion 3, première course, le numéro 8, Mathilde du Berger. Coup de cœur, réunion 4, cinquième course, le numéro 2, Purple Bay. Puis sachez que le Quintet Plus se courra demain, jeudi 14 mai à Paris-Longchamp, ce sera à 20h15, il y aura 16 chevaux au départ. Pour demain jeudi, la sélection de Tony est le 8, le 1, le 11, le 10, le 6, le 15, le 12 et le 3. En coup de cœur, réunion 1, 6ème course, le numéro 6, le Roi Léon. Coup de poker, réunion 4, 7ème course, le numéro 10, Miss Laura.

0: conosci bien il mondo professionale, avevi una formazione di qualità con una paga e di più autonomia, c'è poi un diploma e poi un lavoro, l'alternanza all'università, una via verso l'impiego, DUT, licenze, master, più di 33 specialità, ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione, fate la scelta di Ariesciuda, l'alternanza all'università con sostegno di collettività territoriale, risegnamenti stefaunivreghettacorse.fr.
1: Telepaese a televisio bigina e gursi di Agursi Gazana. Emissioni in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Telepaese, vivace campa Agursiga. Di regalo non ta attente, canale 30, 24 ore non ta 24, in logo in Corsica. Non ta tutte le box internet, ma di nous in streaming e non ta Molotov TV. Telepaese, a Corsica, pe boi duti.
2: Radio Balagne, votre météo.

0: Radio Calvi Citadelle, Radio Balagne, le journal de la rédaction.
1: Salut à tous et salut à Matteo.
2: Grave accidente di moto in Ajaccio.
1: Un accidente di circolazione tra due moto e a causa in principio iserata, non ha corso Napoleone in Ajaccio. Uno dei due motardi è stato evacuato in urgenza relativa al centro ospitaliero di Misericordia. Il secondo è stato poco ferito, la circolazione è stata assai perturbata durante più di un'ora in un settore e circostanze dell'accidente non sono ancora conosciute.
2: Accidenti strali in Bastia e a Ocaisevi.
1: Una camionetta si è incastrata e rimane in un mini tunnel Noghes in un centro di agita di Bastia. La circolazione è stata assai perturbata in due sensi e i forze dell'ordine hanno stabilito itinerari alternativi. D'altro a Ocaisevi, tre persone sono state ferite in un accidente stradale tra due e 8 ore e sono state ospitalizzate in Ajaccio in urgenza relativa.
2: Progesso di Bastia Poretta, l'assassino di Rabbi, soccolo di Avindetta.
1: A corte assise di Chiesi si prosegue il progetto in appello di un doppio assassino di Bastia Poretta. Eri la direttrice d'inchiesta è stata lungamente interrogata e venuta a contraddire l'arresto di un primo progetto che piazzava Cristoforo Andreani non ta scena di un crimine. Per la difesa d'Ange-Marie Michelosi e quella di Cristoforo Guazzelli, il giudicamento senza seguito di assassini di Isoabi rispettivi e il zoccolo di Aso Vendetta.
2: È aperto il 79° Festival di Cinema di Cannes.
1: Il 79° Festival di Cannes si è aperto ieri e si danerà fino al 23 di maggio. 28 film sono in competizione per Balmaor. Il festival ha onorato di Balmaor e Peter Jackson, il realizzatore della mitica trilogia Le Seigneur des Anneaux, a Gorsa a Balmaor e ufficialmente principiata.
2: Si parlava dell'attualità sportiva con il cambiamento dei buga al Sporting Club di Bastia.
1: In un comunicato, SB ha annunciato a fine di aso collaborazione con Reginald de Rey, in accordo con l'allenaor Lilian Lasland, lascia di nuovo posto d'allenaor aggiunto, dopo Adume Guidi, che ha confermato aso Bertens, Aldrio Gaori, che danno SB, fra Elio, il portiere Johnny Placid, infine il contratto, e o mezzo di Rennes Capitano Christophe Vincent, e sciudo di Ugentro Informazione di USB, a 33 anni, che da squadra d'Urchina, dopo 8 stagioni di Boia Nazionale 3, e 235 scontri in cui a maglietta turchina.
2: S'approntano i campionati di Corsica di tennis.
1: Il centro territoriale di Luciana accoglie per la seconda volta la competizione regionale da 22 a 25 in maggio. Saranno 220 a scombattere per il titolo regionale in 34 categorie aperte da U11 e U12 e sino alla seconda serie in due giorni Lola Tremela e Bastien Prudhomme sono i campioni in titolo. Sul campionato sono Abro a Maestra di tennis isolano, non sull'appuntamento di prima drinka di Summer Cup e l'ITF Corsica ai mesi di giugno e luglio.
2: O Red VTT di Uniolo e di Ridorno.
1: O paese di Casamaccioli si appronta a vivere al ritmo di un Red VTT per una giornata sportiva in cuore di Avoresta di Valdugnello, organizzata da un Racing Club di Uniolo in collaborazione con la Federazione Francese di Ciclismo, aperta a tutti i livelli. L'evento promette performance, convivialità e scoperta. Ecco per ciò che concerne l'attualità isolana, confiamo in Cudampo Matteo che di Barriere.
2: E ci sono numerosi nulli stamane, soprattutto in Piemonte, con acquade previste a caso temporalesche. In un mezzogiorno passati nuvolati e schiaride alternano con acquade in montagna, soffia un vento assai forte a forte colpi da Valagna o Gabigurso, nanta o stremo sud e i rilievi di Gabi sposti di agosto a est. Un vento può sbordare nanta o nord di Abia orientale sopra mezzogiorno. Il mare è mosso a forte nanta agosta oest, in conto di temperature massimale vanno a 21 ora in faccia da oeste, 19 a 21 in facciata est e all'interiore e tra 15 e 18 orai in i paesi in montagna. A noi restiamo in cervionia di imperatura e ai 20 orai, a pressione atmosferica di 1700 millibari e un percentuale umida di 69, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1010 millibari, un percentuale umida di 79 e ad imperatura i giotturai. In Calvi, una temperatura sempre i giotto, una pressione atmosferica di 1004 millibari e 55% umida. Infine, in Ajaccio, strada delle sanguinarie, una temperatura i giotturai 70% umida e una pressione atmosferica di 1007 millibari.
1: E per la tua lida isolana, vivremo una buona giornata.